0: Scusi, è sua la macchina per tirare fuori il contrafile e fare accesi la capo? La macchina ben aperta su scotolo colorata dai gomme rossa?
1: Ma va? È sua? Ma va?
0: Allora gliela riporto.
2: Cicchetti tu pu, pa, scu, ah!